0: olwabancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobo. Wena nje, bambele.